historico le mineria di Veritas. Io non ho scritto si può chiamare Verita. E quando ho potuto lavorare a Mauro vuole chiedermi non fai bene. Io e buffo come ti risiedi a raccontare fede o i miei uziari e ho evento.